niente, porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta, porto pure un timbre.

0: Laila.
1: Mon Dieu.
0: Laila. Parole.
1: Le Seigneur. Les paroles descendaient sur. Descendaient. Les paroles.
0: Oui, I remember the place where we were, the time, I don't know exactly. But, yeah, Reverend from Swell of Shore to Ring of Bay. The sound. Il suono, la parola, lei, i fili, lei, è, lei, è, lei, è, lei.
2: Concordate con sé,
3: con Brina e con Droga conducente, con Fabula, con se girare con Serva, con Vito.

Elude, mi vuazarere lu di vazaule e milanare, mi vuazarere lu di vazaule e milanare, elude.